bacteria, utopia, misofobia, Caterina, histeria, disco mamma, disco mamma.